0: Ah, non, sinceramente.
1: Non ce l'ho fatta.
0: Io vedi, ok.
1: Grazie a te, Marco.